Teo imene navenave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irunga te ratio 4EBFM, hivanga uru mawaru, tokatatai.